0: Kiss FM.
1: Antoinette, Antoinette.
0: Oui. Oui, Lyonnaise.
1: Ah, mais Lyonnaise.
0: Mais
1: ok, mais ça va se faire.
0: Ushaka kai karirimbo.
1: Shakira ndine mbaga sini denda itwa story.
0: Itwa story.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Ndayo na sasa ne.
0: Ukunda Justin cyan.
1: Eh ndamwemera cyane.
0: Ndayibona.
1: Eh sawa idi chamo.
0: Sawa.